0: Amor Amargo. La cançó guanyadora del Festival del Mediterrani. Aquell 1962, el primer premi del Festival de San Remo va ser per Dio come ti amo.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti

0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle,

la felicità che conta. Non è per la felicità che si fa la rivoluzione. Oggi questa felicità è andata perduta. Ragazzi, con questa parola di Pasolini, dobbiamo fare la rivoluzione. La rivoluzione.